le lampi d'accese faville, vibrerà questo bellico acciaro, e a quei perfido senza riparo, a passar vorrà il barbaro cor, a passar vorrà il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa